Chabé, que les pêcheurs, que les viadilaires, quand la choupa fumava, que la ombra di l'ubruchu denant la chiarda redonda de la lampa qui t'amène la lumière pendiliada au trauma et un pays comme un cœur de gagnou à mes tassami de la taula, que la vu che sotto van imperto de l'itelu che purava do tu pi che ciblava de la telada che crajanava quera lo uscine de na presencio invisibla che vegno belui do cominciamen do ten sabei che la presencia che me ne dobre alla tumba sen che ju shoghe i son tan desinerasci de paijan che urbaiava la mod d'un biei e la miseria de l'autre e che se ne è nata creia come la miseria de diluten per liscia la plascia un'altra miseria e alla televisi sabesi o ven bien fa della tua sabesi l'aventuada.